0: Ma che percia, baracca.
1: Caprice. Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Ad